Shadaka di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di bala di

say, Abayo abi wawa, osume brane pa na enso. Sika kakra bia, obi di bema ni ntino. Aye sika samanti, no wakwa kwa ya no boni. Abranti abi wawa.